0: סטארס קוקלנטוס קרבי.
1: Estás tocando. Ves da Tabris. A ves kai e da tua per nas kishi i dela i da Tabra.
0: No kai.
1: A ves ki la brava.
0: Vota ti kishi ti li brava i in spirani ki dešanite.
2: Vota ti pikasi.
0: Vota ti.
1: Nadi kon si mi hitasun za tvoj dani.